0: Buongiorno Italia, buongiorno Sardegna, desde la ciudad de Neuquén, Patagonia, Argentina. Saludamos a Chechu, buongiorno carissima.
1: Buongiorno, Ferragosto.
0: Buona festa a Ferragosto, sì, certamente. Carissima Mica, che è Mica oggi, sì, sempre Mica. Buongiorno, buongiorno Ferdinando, buongiorno Marianela Fao, signori dalla città di Alicante, Spagna. Oggi dedichiamo nel giorno dei bambini in Argentina, perché in Italia per esempio sarà l'11 novembre, va bene, però festeggeremo con tutti i nostri bambini, con i nostri bimbi. Saluto a Dante nel giorno in Argentina del giorno del bambino, e le dedichiamo questo programma a tutti i bambini della nostra regione. Cominciamo così con musica a piacere, con una temperatura di
1: 9 grados y una máxima para hoy a las 17 de 12 grados.
0: Ferdinando Montarse en la producción en general, en la música y en todo, ci risolve el tema così.

0: Bueno, feliz cumpleaños.
1: Que tengan un día
0: más. A los cumpleañeros, socios de nuestro círculo, amigos, ok. Y veíamos un tema importante. No estamos con el tema que, bueno, le voy a pedir a la producción que se empiece a comunicar con Susana Saray, por favor, para cuando yo termine el tema esté preparado. Hemos preparado un poquitito cómo se vive la historia de Iván Bini, ¿no? En toda Europa. Bien. Y especialmente son dos tradiciones completamente diferentes. Una de las tradiciones es la nuestra, ¿no?
1: Sí.
0: Aquí donde, bueno, los papás, los tíos, los abuelos se desviven en ir a comprar juguetes, regalos, de armar alguna merienda, ¿no? Y vamos a ver qué nos indica. En Europa no hay regalos.
1: Ajá, mira qué
0: en Italia
1: curioso.
0: No hay regalos. Sí se hacen actividad y una reflexión con respecto a lo que es los derechos del niño, ¿no?
1: Ajá,
0: es decir, hay actividades que organizan las comunas. Y el lugar de encuentro es la plaza central, donde hay juegos, actividades y puestos, ¿no?, informativos con respecto para recordar que los niños tienen derecho, ¿no? Por eso hago referencia un poco la giornata dei bambini. Oggi domenica 16 agosto in Argentina celebriamo la giornata dei bambini, una giornata dedicata al più piccoli, alla loro gioia, ai loro sogni e alla loro capacità di guardare il mondo con meraviglia, no? Che parole belle, no? Veramente. È una giornata per stare insieme alla famiglia, per giocare, ridere, cantare e naturalmente per fare qualche regalo ai bambini. Stiamo parlando di Argentina, no?
1: Di Argentina, esattamente.
0: Sì. Ma il regalo più importante non è quello che si trova dentro di un pacchetto. Il regalo più grande è il tempo per ascoltare un bambino, giocare con lui, accompagnarlo, insegnarle qualcosa e soprattutto farlo sentire amato. Ogni bambino ha diritto a crescere con amore, sicurezza, educazione e rispetto. Ha diritto a sognare e a costruire il proprio futuro. Per questo, oggi vogliamo fare un augurio speciale a tutti i bambini dell'Argentina e del mondo. Buona giornata del bambino. Che possiate sempre conservare il sorriso, la fantasia e quella meravigliosa curiosità che rende il mondo di un posto più bello. Tanti auguri a tutti i bambini, buona festa.

0: me.
1: Maledetto me es un singolo del cantautore romano Fulminacci, pubblicato a marzo 2026 come parte dell'album Calcinacci. Il significato del brano, la canzone racconta il ritrovo casuale con una persona importante del proprio passato. Invece di esprimere sentimenti profondi, i due protagonisti si perdono in frasi d'ascensore e chiacchierate superficiali per imbarazzo o orgoglio. Il ritornello esprime proprio il rammarico per non essere riusciti a darsi la verità. Questo tema veramente è l'incontro di due persone, no? Che fanno finta di no, che non ha passato nessuna cosa, chiacchierano, parlano del più e del meno. Questo diventa veramente in due persone che hanno avuto un passato, ma che approfondiscono in questo momento la realtà e il presente.

stavo, grazie per la musica, grazie per il cambiamento in questo Ferragosto, una musica che ci invita veramente a lasciare il freddo patagonico e andare, prendere un aereo, andare in Italia, andare alle spiagge, andare a mangiare frutti di mare, pesce, di prendere un aperitivo, ok? Per questo ci invito a passare un momento con la musica italiana, con la musica dell'estate, con la musica vera.